0: per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia. Exul